l'acqua ormai riempie e si è rotto mai. Entrana, fieia e affu ormai. Per fila, storran gli aiti ormai. Papira, estamman fa mai.